Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito. Radio Esercito.
1: Di non potermi controllare.
2: E allora te lo dico. Che fastidio. Se vuoi te lo ripeto. Che fastidio. Amico dell'amico senza invito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.